di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, rischio la barba, alla sanguigna,

mattina ancora decina deve evitar. Alle mie vista ancora decina deve evitar. C'è una ragazza, qualche ragazza, e quella per camminare. Alle mie vista, come mattina,